0: Adesso. Amen. Stanchiamo un suo.
1: Amen.
0: Signor Biadia.
1: Amen.
0: Ora li vinci. Amen.
1: Amen.
0: Stanchiamo. E domani ha detto muoia.
2: Amen.
0: Infatti.
3: 104.5.
0: Veniaca.
2: Amen.
0: Veniaggi. Mi sembra bebrino. Io sono il figlio di bebè. Perché sono finito su un quagliangupo. E non so di a me. Ma mi sto anche ready.
2: Amen.
0: Mi sto anche ready. Ma via, ma non è ready.
2: Amen.
0: Ma caccia la musè. E non c'è cura. Ma bettina e danke sia. E noi diamo, amo, diamo.
2: Amen.
0: This is Pond B
2: 104.5.
0: Amen. Amen. Chambers and so back home, or call kitchen, or call how could you not want in Yammy? Or by myself, Quinty. So to say, I first share a question. Would you for what another people so may be so mean? No, Uber preface, say, Uber that young poor Nancy. Wo matres kitwa su kese weni bechi.
2: Hallelujah.
0: Amen. Nyame ayi efe.
2: Yes.
0: Ntebran ufia meti sadi yempeni mfue frasi ye edi diakosu nyina ahongomo obia chire nyame su.
3: This is Pond B 104.5.
0: Ameni achi.
2: Amen.
0: Only say. Ya mafuri ni bibi bo mi yenyina no me di bedu ye na fra na ni pa 26 na no kura no ni mu 11 bono before train eno no nche se omo mu emeno na ano pa tu na etri ko ni pa no tu manage chile ho na wuti no asi o se mota.
2: Amen.
1: Amen.
0: A bread.
2: Bread.
0: Said the impenny for the way. Minim say, Masumpa. Yami be shrunk.
1: Amen.
0: Catching Jesus here. A chadia supa.
2: Yes.
0: A pa. A change in Yami be any pebby our gun. Na unima unim. And I'm going to win when he is sure. And nobody of our spirit went down because we're JBB.
3: 104.5.
0: We're JBB. Yeah, can't even say. Oh, fa, now, I'm fine.